che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur, 87,7 FM.